quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Facciamo nuovamente tappa con la nostra classifica del passato negli anni 60 e precisamente al 1969, cari amici all'ascolto di questo canale che propone musica esclusivamente da questi 30 anni, ormai lo sapete molto bene, come sapete che l'appuntamento con le pareti di tanto tempo fa si replica regolarmente e si rinnova ogni giorno dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata ed è condotto dal sottoscritto, cioè Bruno Righetti, nell'ambito di 10 minuti, un flash che ci permette di andare a fare una fotografia di ciò che accadeva nelle classifiche di vendita dell'epoca. Siamo in questo periodo, quindi nella prima settimana del mese di giugno del 1969, e la prima canzone che andiamo ad ascoltare arriva chiaramente dalla Hit Parade italiana e precisamente dalla posizione numero 7. Era una Hit Parade che aveva il primo posto dell'Equipe 84 di Tutta Mia la Città. Al punto 2 la canzone che ascolteremo subito dopo il primo esempio di Barry Ryan, e quindi Storia d'amore di Adriano Celentano, Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti e Pensando a te di Albano alla posizione numero 5. Dicevo Barry Ryan, sì, perché questo ragazzo insieme al fratello gemello Paul scrive musica già da parecchio tempo, già da 4-5 anni prima, nel 65 sottoscrivono un contratto con la Decca e cominciano le prime produzioni. Poi il fratello Paul decide di non esporsi in prima persona perché non riesce a reggere i ritmi stressanti dello showbiz, lascia quindi il compito a Barry di cantare, mentre lui si riserva di scrivere dei pezzi per lui, e arriva il grande successo con questa strepitosa canzone che andiamo subito ad ascoltare, che era nella nostra Hit Parade all'epoca alla posizione numero 7, dicevo, si chiama Eloise, Barry Ryan.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. Una volta Hit Parade.

Sempre bellissima questa canzone con degli arrangiamenti monumentali, veramente un'espressione del rock viva, potente, con l'inserimento di questi archi strepitosi che la fanno diventare quel mix formidabile che raggiunge poi le classifiche di mezzo mondo. Eloise di Barry Ryan adesso lascia il posto alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Li troviamo spesso nei blocchi parlando di questi anni perché sono soprattutto gli anni, gli inizi dei grandi successi per i Camaleonti. Tornano ancora con Viso

1969 da archiviare, quindi ci ritorneremo con altri periodi più in là. Adesso occupiamoci della prossima decade. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, sempre puntuali su Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete scaricare l'app sul vostro cellulare di Radio Studio Più e all'interno troverete il link per collegarvi direttamente con la musica del nostro canale Radio 60 70 80. A tra poco. Once upon a time, hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Signore e signori, si torna negli anni 70 e precisamente alla fine, nel 1979, la classifica veniva pubblicata nella prima settimana del mese di maggio, che è proprio il periodo in cui ci stiamo parlando, e noi prontamente andiamo ad attingervi per presentarvi le due canzoni che abbiamo selezionato per questo appuntamento. Radio 60 70 80, la voce è quella di Bruno Righetti, consueto incontro con le Hit Parade di tanto tempo fa, e andiamo subito ad ascoltare la prima di queste due canzoni, secondo me uno dei momenti più belli, più energetici, più grintosi di quel periodo, e ce la propongono i Blondie. I Blondie con Heart of Glass.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Questo pezzo fu un successo clamoroso, fa parte dell'album Parallel Lines, fu inciso però già qualche anno prima, nel 1975, ed aveva il titolo di Once I Had a Love, ed era una canzone con ritmi molto più lenti, orientati a blues e reggae. La suonavano spesso nei loro tour, ma nel 1978 la registrarono nuovamente dando una veste molto più rock. Però al momento della registrazione di Parallel Lines il produttore Mike Chapman la rifece, perché era il momento in cui la musica disco andava veramente forte, e la trasformarono in quella bomba che abbiamo appena sentito, appunto da titolo Heart of Glass. Contemporaneamente lo stesso fenomeno musicale, lo stesso filone lo seguivano questi ragazzi dell'isola di Man, che crescono in Australia, fanno una carriera notevole là e arrivano al 1979 con questo album dal titolo Spirits Having Flown, e ci propongono da questo disco Tragedy, che raggiunge il numero uno in parecchie zone sia in Italia, in Europa che in America, e noi ce l'andiamo a ascoltare immediatamente. I

0: Blade. Due successi col botto davvero, quelli che hanno caratterizzato l'appuntamento con il 1979, che tra l'altro si chiude qui, entriamo in stand-by ma solo per un po', perché noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato ad incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'UNIFIL. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Ovunque si respira aria di mondiale, a meno 7 dal via della rassegna iridata che si snoderà tra USA, Canada e Messico. Ancora una volta senza la nazionale con 4 stelle sulla maglia. Meglio non pensarci, la dura realtà racconta di esperimenti di giovani aspettando il nuovo commissario tecnico. Chissà se il Conte Bis ne sapremo di più il 22 giugno, una volta eletto il presidente federale. Abbiamo accennato ai giovani, garanzia di futuro, e allora pensiamo positivo. Il Lussemburgo, gli azzurri guidati dal prestito dell'under 21 Silvio Baldini, si sono imposti con il sigillo di Pio Esposito, l'altro Lautaro dell'Inter campione d'Italia. E il CT toscano parla da maestro d'altri tempi.
4: Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare. Infatti io, di là che vedevo che era la prima partita, che c'era questa emozione, ma io ero più preoccupato di non essere io utile a loro, perché questi ragazzi qui, se chi li allena non fa della confusione, non vuol fare il demagogo cercando di trovare i colpevoli, ma gli sta dire le cose giuste, loro, ero sicuro, avrebbero fatto bene.
3: Domenica, secondo test a Iraklio contro la Grecia. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: E si chiude un altro ciclo arrivando al 1989, quello degli anni 80, con l'appuntamento delle parade del passato. Bruno Righetti su questo canale vi saluta, vi augura buon ascolto, inserito in questo splendido palinsesto che è quello della musica che tutti i giorni mandiamo in onda per sottolineare la vostra giornata in qualsiasi attività voi siate impegnati. Se poi volete dedicarci un po' di attenzione, ecco che con l'appuntamento con le parade del passato fissiamo dei momenti, quelli delle pubblicazioni di queste classifiche che decretavano i successi commerciali degli artisti che mano a mano transitano qui attraverso le nostre antenne. Facciamo ancora un attimo mente locale, dicevo 1989, prima settimana del mese di giugno, Madonna domina con Like a Prayer, quindi Jovanotti con Vasco alla posizione numero 2 e uno splendido Joe Cocker che vi anticipo ascolteremo come secondo esempio, seconda canzone da questa Hit Parade, e al punto 4 Francesco Salvi di Esatto. Questa era la posizione di vertice. Andando un po' più giù, troviamo alla posizione numero 13 un estratto da A New Flame, il Simply Red. A New Flame è un disco bellissimo da cui hanno pubblicato questo singolo dal titolo It's Only Love, che fila dritto come una schioppettata in Hit Parade, e noi subito ce lo riassumiamo.

Quando si ascolta un pezzo dei Simply Red da qualsiasi angolo del loro repertorio, da qualsiasi periodo storico, si ascolta grande qualità, sia dal punto di vista interpretativo e sia da quello compositivo e anche strumentale. Grandi professionisti, grande successo, It's Only Love nella nostra hit parade di quella prima settimana di gennaio del 1989, che lascia il posto a un altro grande che affronta in quel periodo la sua rinascita, quel periodo che va dal 1982 in poi. Si lascia alle spalle gli anni bui degli stupefacenti, dell'alcol, degli eccessi, conosce Zucchero, comincia a entrare in contatto con altri artisti italiani come Eros Ramazzotti, insomma torna grande protagonista e poi lancia questa When the Night Comes. Era chiaro che sto parlando di

0: Esposito. Comincia a fare musica già all'età di 12 anni, convinto dal fratello, ed è una scelta giusta, lo porta ad una carriera formidabile fatta di tanti eccessi sia in alto che in basso purtroppo, e viene conosciuto, si fa conoscere da tutto il mondo con la sua bellissima versione di With a Little Help from My Friends, una cover dei Beatles dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Questa versione con Jimmy Page alla chitarra solista diviene prima nelle classifiche inglesi per una settimana nel novembre del 1968. Questo per dirvi l'esordio di Joe Cocker, famoso alla sua interpretazione anche a Woodstock con la canzone Delta Lady, altro grande successo. Insomma, si arriva poi alle epoche più recenti e a questo 1989, come dicevo, il suo secondo periodo, la seconda stagione del grande successo personale. When the Night Comes chiude l'appuntamento con il 1989. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio alla grande musica di Radio 60 70 80 e vi rinnovo l'appuntamento tra un'ora circa per un'altra decade delle hit parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: Importante, perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

Stranger, don't have to ask you to get up. You do it on your own.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te. Di te, di te, di te, di te.

0: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ma scusami, Joe Cacker, come si chiama? Come si chiama? Il picchio.
3: Johnny Vudvu, sì, sì, quello lì, Vudvuger.
2: Chi?
3: Sì, è già, è quello. Sì.
2: Quello gioca, gioca nell'Inter.
3: Johnny Pickwake.
2: Un padre divorziato promise
4: a suo figlio di 3 anni un castello nel 1978. Così trascorse 40 anni per costruirlo.
2: E gliel'ha fatto veramente, no? Veramente, a poco. Un padre ha divorziato dalla donna, insomma, e c'è un figlio di 3 anni. Gli ha detto, figlio mio, io nel 1978 ti farò un castello. Gli ha fatto sta promessa, ci ha messo 40 anni, alla fine gli ha fatto il castello. C'è la foto, un castello, guarda, guardatemi, guarda il castello.

0: gioca sul sesso un po' così, no? Per me sei geniale, capito? Voi non siete geniali perché non avete inventato niente, siete due cippelippe, cioè non siete due calippi sciolti, cioè non servite a niente, perché il calippo se lo ciucci ha un sapore, se lo bevi liquido ha un altro sapore,
1: certo.
0: E non è più la stessa cosa, cioè non,
1: esatto.
0: Quello che ha inventato il calippo ha fatto delle prove, cioè non è, quanti ne aveva ciucciati i calippi? Tantissimi,
1: certo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Io facevo un mito, scusami, io facevo la parte
0: pensavo che poi, ma andiamo avanti. Il ciucciatore di calippi, no? L'assaggiatore di calippi, no?
2: No, le cavo.
0: Nell'azienda c'è anche quello che ciuccia i calippi, no?
1: Quelli suoi non si scioglievano mai.
0: Basta, basta. Senti, sei volgare.
1: No.
0: Tu sei volgare.
1: No.
0: Sei un ragazzo volgare.
1: Perché prima erano,
0: sì,
1: più
0: perché
1: duri.
0: Lui al sesso. Mamma,
1: no, ma
0: pare duro. Lui, tirchio com'è, non apriva neanche il calippo. Leccava il cartone.
1: Aspetta.
0: No, no, no. Si scoloriva la carta.
1: Aspetta.
2: No, io scappellavo sopra.
0: Allora, se vuoi essere volgare come,
1: no,
0: Ugo.
1: Ma non so, non ho detto niente io.
0: No, scappellavo. Perché scappelli? Apri, ignorante.
1: Lo apri.
0: Ma tu parli veramente. Tu sei veramente un cretino.
2: Ma no, ma scusa.
0: Tu sei un cretino.
2: Ma il termine calippiano è colpa mia.
0: Ma quale calippiano?
2: Parliamo di calippiano.
0: Ma basta.
2: Ma scusami.
0: Ma vai a ciucciare in
2: fila. Non è che ho creato io il calippo, scusami.
0: Ma cosa c'entra? Ma tu lo apri, non è che quel termine che hai detto è volgare.
2: No, ma scusami.
1: Possiamo andare avanti? Basta! È pesante! È meglio darsi una mattonata in faccia.
0: Mamma, ragazzi! Andiamo. Mi hanno detto che c'è il Calippo Tour.
1: No, adesso sono queste due ragazze, Andrea, che vanno in giro.
0: Ah, non lo voglio sapere. Ho già capito. Vabbè, comunque. No, perché. Andiamo avanti.
1: Andrea.
0: No, perché c'hai i buchi il camioncino. C'hai i buchi.
1: Non lo so.
0: Sì, c'hai i buchi. C'ha dei buchi. Ma non perdono il gasolio. Va bene, andiamo avanti. Allora. Uno ha fatto la pubblicità di furgoni e auto da noleggiare, e sul furgone c'è proprio scritto noleggia Milano. La genialità qual è? Che hanno fatto noleggia con un colore, Milano con un altro colore. Poi lo sportello, diciamo, taglia le due scritte noleggia Milano, è scritto nell'altra parte dello sportello, capito? Quindi c'è una separazione, quindi c'è un po' di genialità anche una cosa del genere, capito? Cioè, vabbè, no, ti do il numero, ti vedo interessato. ti do il numero.
2: No, però
1: salta all'occhio.
2: Perché, perché quello che dico io, bisogna essere ironici, anche comunque strappare un sorriso con la propria professione.
0: Ci hanno subito mandato la foto. Tanto quello che dici non serve a niente, non è. Dire, tu sei un riempitivo, sei presente
1: riempitivo.
0: Quando tu vai a fare i massi di fiori, no? Dalla fiorista dici che vuoi, le rose, le margherite, così. E poi ti mette un po' di roba verde in mezzo per gonfiare il mazzo, no? Roba che non serve a niente, cioè non, però è lì per gonfiare il mazzo, però non la guarda nessuno, la considera nessuno, cioè, tu guardi i fiori, i colori, non guardi certo il verde in mezzo, no? Tu sei uguale, sei come il finocchio del minestrone, cioè non dà sapore,
3: non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ma tu sei Glenn Station?
3: Chi è?
2: Sei Glenn Station?
4: Ma Glenn Station?
2: Glenn Station?
4: Non
2: sei chi è Glenn Station?
4: No,
2: è il peggior autore di Hollywood. E cioè, è quello che ha vinto il premio come peggior attore di Hollywood. Sì, non protagonista, tra l'altro. Cioè, è incredibile, incredibile. Va bene. Allora, ringraziamo le persone. Grazie. Domani ci sarà la replica.
3: Domani ci sarà la replica.
2: Ci sarà la replica domani.
3: No.
2: Ci sarà la replica domani. Ci sarà una battuta. La replica domani ci sarà. Andiamo avanti, ragazzi. Ma perché non mi fermate?
3: Perché pensavo che era avanti.
2: L'abbiamo capita. Non l'hai capita la battuta? Fa niente, non ti preoccupare.
5: Ah, già è vero la replica.
6: Dai, che sei veramente PlayStation.
2: Ma non ho capito bene. Dove siete giovedì prossimo? Non è giovedì prossimo, questo giovedì.
3: Questo giovedì
2: 4 siamo a Marmirolo per la festa del riso. Venite a sorridere con la festa del riso. Vi aspettiamo alle 7. Se magna il risotto e poi c'è Ugo che fa il suo solito stripper.
3: Lo stripper.
2: Achille non c'è perché deve andare a chiudere un locale. E io poi intervengo anch'io che faccio. Vabbè, insomma. Devo seminare. Il giorno dopo, venerdì, invece, siamo al completo. Venerdì sera, vai in replica. Venerdì sera, questo venerdì siamo a Bellaria in provincia di Rimini. Vi aspettiamo qui. Per avere maggiori informazioni dovete chiamare George Michael.
3: Ma chi è?
2: Sei tu, George. Tu sei George, la controfigura. La controfigura strana di George Michael. George Michael di Vinted. Eccolo qua. Però se ti metti la parrucca,
3: certo.
2: Ho visto la foto di un mio amico con la sua fidanzata. Io te lo giuro, lui è pelato. L'hai vista anche te? Se sposti la parrucca di lei e la metti a lui, sono uguali. Vabbè, chi si assomiglia si piglia, no? Si dice, no? E infatti lui esce con la madre. Assomiglia alla madre, assomiglia. Sei uguale. Siete sputati. Dimmi.
3: Allora diamo il numero, amici di Bellaria.
2: Questo venerdì si sono liberati un po' di posti, visto il caldo, visto il ponte, la gente dice no, ma io vado al mare, faccio il ponte. Vabbè, non ci volete bene, non c'è problema. Stai tranquilli, preferite questo. Poi quest'inverno ci vediamo,
3: certo.
2: Che vuoi prenotare? Non c'è posto. Tu segnati questi qua, segnateli.
3: Sono
2: questi
3: segnati.
2: Lista nera.
3: Ma sono cazzate.
2: Bravo, che fai? Che fai? Non vieni perché devi fare il ponte? Sì, lista nera. Tu non verrai mai più a vedere un mio show. Basta, chi se ne frega. Non mi interessa. No, ma io non mi interessa. Hai capito? Basta, non verrai mai più. Allora, fa caldo, c'è l'aria condizionata. Voglio dire, che se fa? Si sfascia pure questa.
3: No, no.
2: Questa è proprio iellatura. Allora, giovedì sera c'è l'aria condizionata. Venerdì sera, giovedì no, siamo all'aperto, non c'è l'aria condizionata. Non venite lì con le pretese, fa caldo. Siamo all'aperto. Mentre venerdì c'è un po' di aria condizionata, quel giusto aria che fa, mette a posto tutte le cose, tutte così. Venerdì sera siamo a Bellaria, vi aspettiamo, c'è anche Joe Templeton. Lui è Benjamin Button. Tu piano piano diventi sempre più deficiente, capito?
4: Eh no, come Brad Pitt, insomma.
2: Ma che c'entra Brad Pitt?
4: Ho ispirato una storia e lui ha detto scegli il tuo nome.
2: Era Brad Pitt.
4: Grandissimo mio amico Brad.
2: Sì, siete uguali proprio, veramente. Cioè,
4: ho capito perché lui
2: siete culo e camicia.
4: Perché lui
2: ci fa la camicia.
4: Lui ha 60 anni, quindi è per quello.
2: Infatti, no, è vero, è più vecchio di te.
4: È 18 anni dopo.
2: Sì.
4: 19, 60, 61.
2: Pensa, se vi mettono vicini, cioè tu sei più vecchio di lui. Sì,
3: a parte che Brad Pitt c'ha 65 anni, c'ha ragione Andrea, il confronto a te.
2: No, non ne ha 65, ne ha 63. Beh, non 62, 63.
3: Scusate,
2: No, lo so perché mi chiama tutte le sere.
3: Ma chi?
2: Non se lo ricordo, dice quanti anni c'ho, cazzavolo, te lo dico io. 62 ne hai. 63.
3: Bravo Andrea.
2: E mi chiama, ti dico che mi chiama.
3: 62.
2: Psicofarmaco, dimmi.
4: Ah, perché lui è lì lì con Tom Cruise, so che lui, Brad e Tom sono lì, sono se girano nell'anno
3: possiamo dare il numero per gli amici di Bellaria, ragazzi.
2: L'anno del dragone, dimmi.
3: L'anno del dragone era male.
2: Grazie Catavolo, a teatro a Brescia mi hai ammazzato dal ridere nonostante il caldo, grazie, vi voglio bene, grazie mille, grazie.
3: Allora amici di Bellaria,
2: venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini, l'abbiamo detto ma in replica, venerdì vi aspettiamo a Bellaria, provincia di Rimini,
3: chiamami 389 83 34 825.
2: Ripeti il numero, vai.
4: 389 83 34 825.
2: Sono anni che lo diciamo, fischia, manco questo sai a memoria.
4: No, ma sai perché?
2: Perché?
4: Perché solitamente dico 389 83. Qua invece è voluto dire 389 83.
2: E sei andato un po' in confusione, il cervello è andato un po'.
4: E quindi la cosa.
2: Sì, anche ai topi, se tu gli cambi. È vero. Sì. I topi, quelli bianchi, quelli topolini, quelli da fare gli esperimenti, no? Fanno gli esperimenti. Non fisici, cioè, non. Però di percorso. Non hai mai visto un topo che fa i percorsi?
3: Sì.
2: Per capire l'intelligenza di un topo gli fanno fare i percorsi, no? Gli mettono, che ne so, delle, un pezzo di formaggio, poi dopo un po' gli mettono, che ne so, un ostacolo, un imprevisto, poi c'è la casetta, poi c'è il Parco della Vittoria. E allora se gli sposti la casetta all'albergo, un casino, vanno in confusione alcuni, altri no, fanno. Lui è. Vabbè, andiamo avanti, non fermiamoci qua.
4: Vabbè, però quello che sono
2: altri. Venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini, giovedì a Marmirolo, il venerdì siamo a Bellaria. Telefono
4: 389 83 34 825.
2: Poi ad agosto io forse me ne vado in Sardegna, vuoi venire con me? Vuoi venire? Te la senti?
4: Quando?
2: Però quando vuoi, io vado un mese, faccio un mese in Sardegna. Vado a lavorare, non è che vado in ferie, vado a lavorare in Sardegna, vuoi venire?
3: Portatelo,
4: Andrea. Beh, se la cosa è fattibile.
6: La cosa è fattibile.
4: Perché no?
6: Perché no, si può fare, dai.
2: Adesso vediamo, se ti comporti bene, vediamo un po'. Va bene. Allora, canzoncina. Dai! Dai!
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive e altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Che tra l'altro, caro Andre,
3: se stai passando una brutta giornata, io ti parlo sopra, quello che dici è un se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo perché prima ho parlato di brutte giornate, uno ha scritto subito, si collegano gli altri, siete amanti più di noi, vabbè, allora, se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin, ora valgono 11 milioni di dollari. Ma veramente,
4: mamma mia.
3: Ma allora no, però
4: allora sì? No, no, allora erano 150 dollari.
3: No, ma che stai di... allora, se tu non sai quando vale
4: sono
3: un bitcoin...
4: Allora, i bitcoin sono aumentati di valore.
3: Sì, ma non è che costava un dollaro un bitcoin.
4: No, questo c'aveva, quanto è che c'aveva?
3: Ah, aveva.
2: Io dico, lui dice sempre che è ignorante in
4: no,
2: materia
4: scusa,
2: di matematica.
4: Ma, allora, scusate, posso avere... Mi puoi ridire quanto c'aveva lui? Nel 2013, quanto valevano i bitcoin che aveva?
3: Ma che ne so, non c'è scritto.
4: 150.
3: No, allora, lui c'è scritto solo. Questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin.
4: Oh, ok.
3: Non è che valevano 150 dollari, cretino.
4: No, valevano, non valevano quanto gli 11 milioni. Cioè,
3: cioè l'ho detto io, cretino. Ma non mi segui tu?
4: Ma ti segui?
3: Ma sei su Radio Birichina.
4: Cioè, no, oggi non ci comprendiamo.
3: No, tu lo comprendi.
4: No, non ci comprendiamo.
3: Cosa ho detto io? Scusa.
2: Lui ha detto che un ragazzo.
3: Che poi non ho detto, ho letto.
2: Lui ha detto che sto tipo qua sul telefonino c'aveva 150. 150 bitcoin.
4: Bitcoin.
3: Sembra la gang bang. I soldi che si ammucchiano.
4: Una la prima.
3: Andiamo avanti.
2: Nel 2013 sto tipo qua ha comprato 150 bitcoin.
3: Sì.
2: E lui non ha detto quanto valevano all'epoca.
3: Non l'ho detto.
4: Si è dimenticato la password.
2: Oggi.
3: No, non fare adesso quello che vuoi seguire. Tu avevi sbagliato, avevi incompreso. Dillo, dillo. Non ammette le colpe. C'era.
4: Ho capito male.
3: Hai capito male. Rimetti gli occhiali, dai. Che sembra che devi partire da un momento all'altro. Sai la mongolfiera quando io la scaldano sotto che deve partire. Uguale.
2: E oggi questi 150 bitcoin valgono più di 11 milioni di dollari. Io mi ricordo che all'epoca, quando li sentivo, li regalavano, ma costavano.
3: Ma chi li regalava?
2: I bitcoin, sì.
3: Non è
2: sì.
3: Che li regalavano, costavano poco.
2: Sì, per dire, cioè, nel senso, te li tiravano dietro.
3: Te li tiravano, sì. Andavi al mercato, due bitcoin mi hanno colpito qua. Te li tiravano
2: no,
3: dietro.
2: No, però per dire che costava pochissimo, sì. Non so quanto, secondo. Forse tipo centesimi, capito? E adesso invece nell'arco del tempo ha preso sto valore assurdo.
4: Wilson! No, no, no.
2: Quindi sto tipo qua c'ha 150 bitcoin sul telefono, non trova più la password.
3: No, non è che non trova più la, non hai capito niente.
2: Non se la ricorda.
3: Aspetta.
2: Se la ricorda.
3: Fammi leggere.
4: C'è qualcuno che lo sa.
3: Allora, se stai passando una brutta giornata.
4: Dai.
3: Nel 2013 questo ragazzo
4: sono diventati 300.
3: Ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ah, e sta cercando di sbloccare il telefono da anni. Ah, sono anni. Cioè, praticamente, mi ricordo la barzelletta, quello del. Sai che vai sulla luna e dici: qual è il tuo desiderio? Cosa vuoi portare sulla luna? E dici: io, qui le donne, chi fumava, come con le sigarette, no? Dopo, quando riatterra la navicella, dici: ma che, com'è? Vediamo le prime parole. E quello che è stato mesi e mesi sulla luna, solo con le sigarette, come aprono la navicella? A lui il fiammiferi, perché non aveva portato i fiammiferi. La stessa cosa, questo praticamente, questo ha comprato 150 bitcoin nel 2013, ha perso la password del telefonino perché l'aveva messa nel telefonino, forse non
4: sì, era al cielo, aveva lì
3: che ignorante che sia, mamma quanto ignorante. E sono anni che tenta di sbloccare il telefonino perché nel frattempo il valore dei bitcoin è salito a 11 milioni di dollari, capisci?
4: Certo.
3: Pensa che bitcoione questo, cioè non, no, nel senso che la segna dalla pasta, la segni la pasta, cioè, no? Sei un bitcoione proprio, non, vabbè, la battuta è di Massimo Lazzari, lo salutiamo, Massimo, grande Massimo, cavolo,
0: Massimo. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: premi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno Andrea, oggi mio fratello Gabriele compie 50 anni e vorrei fargli uno scherzo. Chi è che mi... Ah, mi stanno chiamando! Non mi chiamate adesso, che stavo leggendo! Già faccio fatica a leggere, se mi chiamate mentre leggo sento anche il rumore, un casino, non, mi si confondono le idee, mi si confondono. Vabbè, c'è cioè questo che fa 50 anni, dopo lo chiamiamo, vediamo, vabbè, tutti gli scherzi dopo li selezioniamo e non li facciamo, va bene? Ti stai dimenticando gli auguri a colui che ti paga lo stipendio! Ah, Claudio!
3: È vero, oggi è il compleanno di Claudio.
2: Boss, auguri, boss! Ciao Claudio, auguri, gli abbiamo già fatto però. Insomma, oggi è proprio il compleanno.
3: Oggi è il compleanno.
2: Oggi
3: sì.
2: Facciamo gli auguri. Puoi tagliare questo pezzo, poi adesso butta tutto. Cioè, non auguri, capo. Sei il più bello, più figo, più intelligente e il più bravo di tutti.
3: Certo.
2: Ok, questo glielo mandi per favore.
3: Certo.
2: Grazie. Okay. Buongiorno, faresti lo scherzo alla mia amica? Dopo. Madonna, quanti scherzi! Buongiorno, stupidi, ancora, ma basta! La gente comunque. La gente è bella perché. È come si dice?
3: È varia.
2: No, non volevo dire questo. Allora, la distanza da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore. Ah, c'è la classifica. Allora, il nostro naso, sente il nostro odore, l'odore di un nostro familiare, diciamo, a 1,5 metri.
3: Ah.
2: Non di più, cioè se è a 2 metri non senti l'odore, capito? Infatti io fra me e te non sento l'odore perché siamo a 2 metri.
3: Ma c'è il vetro,
2: Andrea. Appunto, quindi meno male. Quindi ringraziamo tutti i vetrai. Il gatto 200 metri.
3: Ammazza,
2: cioè il tuo gatto chiaramente sente il tuo odore a 200 metri. Quindi il corridoio lunghissimo. Infatti a casa, vedete, non... Se vuoi nasconderti dal gatto devi fare un corridoio di almeno 300 metri.
3: 2,10.
2: Il cinghiale 700 metri. Il cinghiale sente il tuo odore a 700, quindi sente l'odore del cacciatore a 700 metri.
3: Tanta
2: roba. Il cane 2 chilometri. Ammazza, 2 chilometri.
3: Il cane sì, c'ha un bel naso.
2: C'ha un bel naso. E ride, c'ha un bel naso e ride. Comunque, 2 chilometri il cane. Il tuo cane, quando tu... già ti sente a 2 chilometri, mentre stai parcheggiando in piazza tu... si agita, dice, sta arrivando le crocchette, stanno arrivando. Il lupo 3 chilometri, ammazza, 3 chilometri sono tanti, il lupo, infatti quando uno va nelle, tipo Yellowstone, no? Come si chiama? Nella neve dove c'è la zanna bianca, lì non, sono i lupi, come si chiamano?
3: Nei Pirenei,
2: sì, ma quali Pirenei?
3: Vabbè, in montagna.
2: Ma l'ignoranza, ragazzi. L'elefante 19 chilometri, ma chi è che c'ha un elefante, voglio dire, c'è una... Vabbè, come c'è il lupo cecoslovacco, no? Adesso va di moda, no? C'è gente che va in giro con il lupo cecoslovacco, dice, ma non parla neanche l'italiano, cioè non...
3: Cosa?
2: È cecoslovacco, no? Vabbè, comunque l'orso 30 chilometri, ammazza, 30 chilometri, cioè quindi tu mi vuoi dire che l'orso sente l'odore umano a 30 chilometri di distanza? Tanta roba, ragazzi, cioè non quindi praticamente quest'estate quando un autobus apre le porte a Brescia un orso in Abruzzo vomita. Cioè questo questo mi vuoi dire
4: Andrea,
2: cavolo, ragazzi, la battuta di Alessandro Passafiume.
3: Ma chi è
2: Passafiume? Ciao Passafiume.

0: me lo tiene questo per favore? Non è l'autista? Me lo ridà dopo quando esco.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Tu l'hai fatta?
3: Che cosa?
2: Andiamo avanti. Ragazzi, sono un po' preoccupato io, sinceramente. L'avete viste voi?
4: Cosa?
2: Le zanzare, l'avete viste?
4: Io sì.
2: Ah, le viste?
4: Sì, sì.
2: Sono arrivate?
4: Sì.
2: No, perché io, cioè, non ho ancora viste, cioè siamo, cos'è, il 4 giugno, ragazzi, ancora non ho viste le zanzare. Cioè, è preoccupante la cosa.
3: Io ne ho vista ieri sera una.
2: Ah, ne hai vista una?
3: Mi è entrata in macchina.
2: Sì.
3: E le ho soffiato.
2: È morta.
3: E poi era lì.
2: L'ho abitata, è morta. Cosa hai mangiato? L'humus.
3: No, questa cosa qua delle zanzare anch'io l'ho notata.
2: Che non ci sono.
3: Bravissimo, l'ho notata tipo io nelle.
2: Cioè, nel ci mio... so, io no, anch'io l'ho vista un paio ieri che sono entrato in casa, ma non vanno punto. Cioè, o sono le prime quelle che vanno in avanza scoperta, sai, come i soldati, no? Dice, dai, qui c'è da ciucciare, per dire. Le zanzare si chiamano così, non è che. Vabbè, quelle andavano in guerra, qui c'è da. Capito? C'è, ci so, c'è oro, c'è. Le zanzare invece a quelle e dicono, oh, qui c'è da ciucciare, capito? Come nei alcuni locali. Andiamo avanti, andiamo avanti. Basta, non scegliamo in cose idrorepellenti.
3: Io l'ho pensata quando è stato l'altro sabato o domenica.
4: Comunque, quelle che pungono no, saranno state maschie, Andrea, perché quelle maschie fanno solo i giri, sono le donne quelle che mangiano.
2: Che mangiano?
4: Quelle che.
2: Che ti mangiano il braccio? Ti mangiano.
4: No, dico quelle che succhiano.
2: Quelle che succhiano? Perché non volevi dirlo?
4: Le zanzare femmina.
2: Le femmine?
4: Sono le femmine che succhiano.
2: Ma si vede quando si legano i capelli. Andiamo avanti. No, non volevo farla questa. Bruttissima, cadavolo brutto. Anche perché non c'hanno i capelli, c'hanno le ali. Sono... Vabbè, andiamo avanti. Basta, che cretino che sei, cadavolo. Mi vergogno di me stesso. Uno zoo inglese è stato costretto a sperare. Te l'immagino che. Con le ali tutte. Dici che fai? Dici, mi preparo. Uno zoo inglese è stato costretto a separare 5 pappagalli perché incoraggiavano tutti gli altri ad insultare i visitatori.
4: I numeri uno!
2: Che bello! Fantastico! Capito? E li hanno separati. Cioè, i talenti così.
4: Vengono
2: separati. Ma perché, voglio dire? Ma io vorrei andare in uno zoo dove tu arrivi il pappagallo, testa di. Bellissimo! Cioè, non è bello, non.
3: Sì.
2: Io amo gli insulti, insultatevi, è bellissimo, no? Te l'immagini, vai con tuo figlio, chi è quello? Sicuramente non è figlio tuo. È bello, no? E invece l'hanno separati, pensate che. Poveracci, ce n'è. Vabbè. Sono cose cattive, insomma. Allora, questi qua insultavano perché erano in uno zoo inglese. Questi pappagalli insultavano i visitatori perché erano in uno zoo inglese e gli lanciavano cibo inglese. È per quello che questi pappagalli. E insultavano, cioè non.
4: Scusa.
2: Capisci?
4: Scusa. Cioè,
2: fa schifo. Cos'è che non capisci?
3: Sì,
2: la battuta di Marco Calderoni. Cioè, si chiama Marco Calderoni. È bella, perché non hai visto? Non l'hai capita?
3: No, perché sono.
2: Il cibo inglese fa schifo per antonomasia. Si
3: sì,
2: sa.
3: Questo è vero,
2: allora
3: questo
2: i pappagalli insultavano i visitatori perché gli lanciavano il cibo inglese. Se il pappagallo italiano allo zoo in Italia. Que é tu

0: Ma chi? Un profiterol, quello è classico, bello. Sì, bello, c'è una bella faccia. Mamma mia, è tua moglie quella, bella signora, via melanzane, capito? Bello sta inglese, gli lanciamo gli spaghetti con la marmellata, l'uva pesta con la senape così, e ti chiede i pappagalli, chi te stramutti? E mi stai lanciando, fa schifo sta cosa, c'ho le ali tutte infeltrite, capito? Certo. Lo capisci o non lo capisci? Adesso no. L'hai capito?
1: Certo, perché...
0: E tu sei nufedese!
1: No, perché adesso...
0: E tu sei nufedese!
1: No, ho sentito che c'è anche...
0: Ma che ma c'è? Che c'è?
1: Hanno un sangue...
0: Ma quale
1: sono
0: sangue?
1: Sono italo inglesi!
0: Scusa. Ah, non lo capisce niente.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di capire cosa sia la polmonite interstiziale acuta che ha colpito Claudio Baglioni, come sapete, ha rinviato il suo tour al 2027. Capiremo quali siano le cause, i sintomi e i tempi di recupero di una patologia polmonare severa che richiede il riposo assoluto, il punto della medicina sulle terapie e sui rischi di complicanze. Per fortuna Claudio Baglioni stesso ci ha rassicurati dicendo che la fase, quella più cruciale, è stata già superata, quindi siamo molto molto contenti per fortuna. Allora, a differenza della polmonite comune che colpisce gli alveoli polmonari, le sacche insomma che si riempiono di muco e pus, la polmonite interstiziale acuta aggredisce l'interstizio polmonare. L'interstizio è il tessuto connettivo, una sorta di impalcatura invisibile che circonda gli alveoli e ospita i vasi sanguigni, dove avviene lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica. Quando questo tessuto si infiamma acutamente, si ispessisce e si irrigidisce. Il polmone perde la sua elasticità naturale e l'ossigeno fatica a transitare nel sangue, portando rapidamente a un deficit di ossigenazione generale. Si chiama ipossemia, per essere tecnici. Allora, come si riconosce? La patologia esordisce spesso in modo ingannevole, simulando una banale influenza, per poi peggiorare progressivamente. I sintomi sono dispnea progressiva, una forte difficoltà respiratoria o fame d'aria, inizialmente sotto sforzo come cantare o camminare, e poi anche a riposo. Tosse secca e stizzosa, insistente, non produttiva, quindi senza catarro, dovuta proprio all'infiammazione del tessuto connettivo. Febbre e brividi, segnale della risposta immunitaria all'insulto infiammatorio o infettivo. Astenia estrema e dolori muscolari, un senso di spossatezza profonda legato alla scarsa ossigenazione dei tessuti. Le polmoniti interstiziali possono avere diverse origini. Spesso si tratta di una forma idiopatica, quindi senza una causa nota immediata, ma frequentemente l'infiammazione acuta è scatenata da infezioni virali o batteriche atipiche, virus respiratori come l'influenza, il virus respiratorio sincitiale o ceppi di coronavirus, o batteri come il Mycoplasma pneumoniae. Reazioni a farmaci o tossine, esposizione involontaria a sostanze irritanti o risposte avverse a determinati trattamenti, e poi le malattie autoimmuni latenti come le patologie del tessuto connettivo che colpiscono i polmoni. Vediamo le terapie. Il trattamento della polmonite interstiziale acuta deve essere tempestivo e mirato a spegnere l'incendio infiammatorio prima che provochi danni permanenti. Le principali terapie prevedono cortisonici ad alto dosaggio, ossigenoterapia, terapie antibiotiche e antivirali di copertura, riposo assoluto. Le conseguenze e il rischio di complicanze sono altissime in questi casi, perché la maggior parte dei pazienti va incontro a una risoluzione completa se trattata precocemente. La polmonite interstiziale richiede però un monitoraggio severo per evitare la complicanza più temuta, che è la fibrosi polmonare post-infiammatoria. Se l'infiammazione dura troppo a lungo, il tessuto interstiziale può sviluppare delle cicatrici permanenti, quindi bisogna stare molto attenti. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. And don't
2: we try. La canzone è molto bella, anche lei è molto bella. Che fine ha fatto la Swift qui?
3: Ammazza se lavora, questa è la più, credo abbiano detto, Andrea.
2: Sì.
3: Che sia una.
2: Puoi riformare la frase. Puoi riformare la frase.
3: Credo hanno detto, sì. Andrea.
2: Credo hanno detto.
3: Credo, cioè, sì. Nome, perché non posso anche sbagliarmi.
2: Io alzo le mani così. Perché tu alza le mani così si capisce meglio.
3: Alzo le mani.
2: Ammazza che cicciotte che sono le mani. Come mai?
3: Sono da
2: piedi. Ma che mangi la crusca? Mangi la crusca?
3: No.
2: Sembro due piedi di porco.
3: Ma non è vero. Ma sono sottili, guarda.
2: Andiamo avanti, dai. Due piedi di porco. Mettili nei cartoni. A Natale vai. Andiamo avanti, dai.
4: Mi stava dicendo che lui ha le mani da pianista.
2: Sì, quando ha iniziato a suonare, poi me gli hanno chiuso il piano.
3: Bravo!
2: Sono rimaste monche, capito? Ecco perché c'ha le mani così.
3: Comunque non mi hai detto niente,
2: corte.
3: Non mi hai detto niente del look, Andrea.
2: Del look, te sei rasato, te sei pulito.
4: Certo, ieri ti hai
2: massacrato.
3: Oggi c'è un motivo. Perché questa sera siamo a Marmirolo e domani a Bellaria.
2: Ma tu vivi solo per le serate e basta. Cioè, nella vita normale.
3: No, sono paparazzati.
2: Tu sei come Superman, no? Cioè, nel senso, se serve, lui si veste, se no è uno sfigato ragioniere con gli occhiali. Okay.
3: Infatti, i capelli me li taglio girandomi dalla cabina telefonica.
2: Ma aspetta, rifalla, vai.
3: Infatti,
2: vai.
3: Io mi cambio girandomi dalla cabina telefonica. È meraviglioso!
2: Io voglio sto pezzo!
3: È meraviglioso!
2: Questo pezzo qua, per favore, come replica, ti prego! Rifallo, che la gente registra, vai!
3: Pronti?
2: Vai!
3: E io mi cambio! No, sono partito male!
2: Troppa enfasi, un po' meno, vai!
3: Infatti io vado nella cabina. No, la cabina viene prima.
2: Ma tanto fa schifo la battuta, non è che c'è bisogno di.
3: Infatti io vado nella cabina. Vado nella cabina telefonica, mi giro e mi cambio.
2: Vabbè,
3: c'è troppo rumore di sedia, si sente poco
2: comoda. È vero. E sono io, c'ho la sedia con la rotella rotta. È andata. La rotella, sai dove devi appoggiare i piedi? Si è sbullonata praticamente, non. La rotella sotto delle sedie qui da ufficio.
3: Il poggiapiedo.
2: Andiamo avanti. Vabbè, cosa stavo dicendo? Non
3: di
2: mi ricordo.
3: Taylor Swift, che stanno dicendo, cioè dicono che sia una delle cantanti più famose del mondo. Questa
2: sì. Aspetta
3: questa
2: un attimo, dopo ce lo dici che è più importante questo. È più importante lui. Pronto?
3: Yeah.
2: Non so chi sia.
5: Non si entri nella cabina, sfighe.
2: Ha ragione, non c'entri nella cabina.
3: No, devo lasciare una portella aperta.
2: No, di profilo. Senti di profilo, fai la chiamata così di profilo, mezzo corpo fuori e mezzo corpo dentro. Non è male. Beh sì, quello ce la fa. No. Tu mi capisci quando parlo?
4: Sì, che lui deve mettere mezzo corpo dentro.
2: Tu
4: mezzo
2: puoi
4: corpo
2: entrare
4: fuori
2: nella cabina anche senza aprire le portelle, capito? Sai che c'è sempre l'aria tra le due portelle. Tu entri lì in quello spazio là. Non ti preoccupare.
3: Pronto? Sì, pronto. Sono nella cabina, parte dalla cabina.
2: Una gag questa. Mamma, stamattina siamo di gag proprio.
3: Devi guardare la posizione però.
2: Vai la posizione.
3: Casa, guardate la posizione, sono inclinato. No?
2: Sì.
3: Pronto, ciao, dimmi tutto. Faccio anche la seconda voce.
2: Ah, ok, va bene.
3: Dimmi tutto. Ciao Ugo, senti, ma allora mi sai dare quella risposta per oggi? No, senti, così su due piedi non te lo so dire.
4: Che cambio di voce, non so se hai sentito.
2: Cambio di voce. Bellissimo. Cioè, sembrava proprio un'altra persona.
3: Sembrava un'altra.
2: No.
3: La rifaccio.
2: No, prego.
3: Pronto, ciao.
2: Pure tu, dai.
3: Pronto, ciao, dimmi.
6: Ciao. Dimmi. Per oggi riesci a darmi quella risposta?
3: No, vai, veramente così su due piedi non riesco.
2: Ma che c'erano i due piedi?
3: Due piedi fuori dalla cabina, perché non entro nella cabina.
2: Su un piede dovevi dire allora. Un piede ce l'hai dentro, un piede fuori.
3: Scusa.
2: Che fai, starnutisci? E ci perdi la gag, ti perdi.
3: Ciao, dimmi tutto.
6: No, questo è un altro.
2: Sì. Mamma mia.
3: È un altro in coda. Che sai dirmi per oggi? Così su un piede solo non riesco a dirtelo.
2: Vabbè, era meglio prima, insomma. Non
3: fatti sotto volte,
2: fa schifo in ogni modo.
3: Quello è vero.
2: Anche sulle unghie fa schifo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80. Questa canzone è molto bella, mamma. Equivocando. Mamma, ma che bello! Ma tu sei Achille Ferrari?
2: Sì, Zizi, buongiorno.
1: Ma quello riccio, Riccio Pestato?
2: No, Riccio Pestato in che senso?
1: Tu sai quando va a macchina, no?
2: Dici, sì.
1: Riccio Pestato.
2: Ah, quelli di strada?
1: Come?
2: Il riccio di bosco.
1: Riccio del bosco. Perché c'è il riccio di mare anche.
2: Beh, certo.
1: Ah, è vero, c'è il riccio di mare.
2: Certo.
1: Ah, riccio di mare fa diverso rumore. Tu pesti il riccio di mare fa ah. Ma no, riccio, tu fa Per strada invece... Niente, non.
2: Sì, perché poverino a volte passa le macchine.
1: Come?
2: Passa il riccio.
1: Sì.
2: E non riesce a fare bene lo slalom delle macchine, capito? Si vede che non ha fatto lo sci, capito?
1: Lo sci.
2: Eh sì, sai che se ci
1: lo scemo proprio, veramente così.
2: No.
1: Tu sei fatto così proprio.
2: Sì,
1: sì.
2: No, perché se avesse praticato magari riccio
1: lo sci o rollerblade lì.
2: Sì, bravo, un rollerblade, allora magari avrebbe.
1: Fantastico, bello. Bello parlare con uno scemo come te, bello. Molto bello. Tu scemo di paese? Tu paese scemo? Tu sei presidente dei scemi del paese. No, tu sei l'unico scemo del paese.
2: Se è una scemità positiva, sì.
1: Mamma, è stato bello. Io esco dal personaggio, ragazzi, perché non è. Cioè, è impossibile, veramente, non ce la faccio, veramente è impossibile. Queste musiche latine mi hanno rotto i. No, non cominciamo con queste critiche personali, ragazzi. Non, le canzoni le fa Achille di notte, le canzoni latine. Le fai tu, no? Di notte, metti lì.
2: Vabbè, allora.
1: Ballando, suadendo.
2: Sono alcune che secondo me sono positive, perché tipo questa qua di Carol G, insomma, mi porta.
1: Stasera c'è anche Achille, posso portare la fionda? Certo! Allora, questa sera a Marmirolo ci sarà anche Achille, quindi potete portare tranquillamente la fionda e fiondargli quello che volete, non so, cosa preferisci?
2: Ma una cosa che si deve appiccicare al corpo?
1: No, una cosa che ti deve colpire la faccia. Cioè, qualcosa che ti deve colpire. Con la fionda, non è che. La fionda!
2: Sì, sto capendo una
1: cos'è
2: cosa.
1: Che stai capendo? Se uno ti colpisce con la fionda, di solito ci metti i sassi sopra, no?
2: No. Mettiamo le ciliegie però snocciolate.
1: Snocciolate. Se no solo il nocciolo. Gli tirati i noccioli. O i semi di anguria, quello che volete. Achille è ricco. Ma dove è ricco? È povero in canna. Non vive con la mamma, come fa? Sei ricco dentro, tu volevi dire.
2: Ma ricco dentro, ma avrei tanto da dare, però ho capito che tanto nella vita.
1: Mi hanno mandato la foto di un riccio. Scusa, non volevo interrompere quello che tanto non ha senso che dici. No, è un riccio, vicino casa. Uno ha fatto la foto di un riccio. È un riccio, no?
2: E sì, questo qua è un riccio.
1: Che poi si chiama riccio, ma c'ha i spuntoni. Non ho mai capito perché si chiama riccio. Cioè, il riccio di solito è riccio. Il ricciolo, no?
2: Perché tu dici che
1: i capelli, quando uno ce l'ha ricci, si definisce riccio. Uno con i capelli ricci, no? Ma sono. Come si dice? Sono. C'hanno le curve, come si chiama?
2: Sì, sono.
1: Boccoli, come si chiamano?
3: Arrotolati.
1: Arrotolati, senti quell'altro. Vuoi fare la pasta fresca? Lui pensa sempre a cose da mangiare, incredibile.
3: Ma io ce li avevo.
1: I cannoli, capito? Mi sono dimenticato tutti. Non ho capito che c'avevi.
3: Avevo i capelli ondulati. Io.
1: Tu c'avevi i cannoli in testa.
3: Ma hai visto tu con i capelli lunghi? Erano mossi ondulati.
1: Ho rimosso. Il ricordo, l'ho completamente rimosso. Non mi ricordo. C'avevi i capelli lunghi.
3: E come non ti ricordo?
1: E non mi ricordo. Non,
3: ma qua ce l'avevo.
1: Ma non ti guardavo.
3: Girava
1: sempre di spalle. Non so come mai. Vabbè, comunque, chissà perché si chiama riccio che non è riccio. Invece dovrebbe essere, ma mi capite quando parlo?
2: Certo,
1: mi capite,
2: sì.
1: Mi guardate come due ebeti, cioè non.
2: No, perché ti spiego, perché secondo me magari può arrivare dal latino.
1: Ma ogni volta che uno non capisce una cosa arriva dal latino o dal greco.
2: E fratello, guarda che la maggior parte.
1: Ma guarda il fratello, che siamo fratelli.
2: Guarda,
1: siamo.
2: Che se tu ci fai caso, tutti i nomi di pianta, animale, così arrivano da.
1: Sì, ma
2: latino.
1: Non c'entra niente. Riccio, non è che arriva da Riccios.
3: Perché riccio?
1: Riccio.
2: Richard Gere,
1: non c'entra niente.
2: No, adesso non so.
1: Vado a cercare. Siete troppo ignoranti.
2: Non è che potrei essere riccio. Riccius, che
4: Riccio, deriva
2: perché?
4: Sta buono,
2: hai capito? Perché avrebbe gli aculei,
3: no, gli aculei infatti sono quelli del Riccio, anche il Riccio di
4: il
3: mare,
4: termine Riccio deriva dal latino ericius,
2: hai visto?
4: Oh, io pensavo fosse scemo, ma tu non sei scemo, sei solo scemo, no. Cioè, incredibile,
2: ma no, ma secondo me
4: che identifica originariamente il piccolo mammifero terrestre spinoso, da questa radice, per via della forma irta e spinosa che ricorda gli aculei dell'animale. Ah, vabbè, capito?
2: Sì, e quindi praticamente...
4: Io no, sinceramente io non so cosa hai capito te, ho letto anche male.
2: No, perché...
4: Dimmi, uomo arrugginito, dimmi.
2: Perché, quindi... Allora,
4: ma sei la ruggine tu?
2: No, ruggine
4: anche nelle mutande. Andiamo avanti, sai quando il ferro non... Vabbè, andiamo avanti, non...
2: si arrugginisce. Ho delle magliette che hanno delle puntine di ruggine, perché magari in villaggio c'erano
4: ma
2: le...
4: Ma che c'è, le magliette? Lascia stare, andiamo avanti. Cosa vuol dire? Quindi riccio deriva dal latino
2: ericius
4: sì.
2: Perché
4: come le acciughe, non ci sono le acciughe ericius, ci sono,
2: sì, c'è una cosa,
5: è vero le arici
2: e no, perché sono perché hanno la forma dell'aculeo.
4: Ma che cerchi la alice, ma che c'entra, mi stanno chiamando, aspetta pronto.
6: Buongiorno Andrea, ho un quesito dopo che ho sentito la storia del Riccio e di Ugo che avevi i capelli mossi, ma Ugo avevi i capelli?
4: Sì, è nato con i capelli, ma dopo 6 mesi l'hanno rasato.
6: Ah, ok, l'ha rasato 6 mesi, pensavo fosse nato pelato.
4: No, è nato pelato, c'aveva i capelli. Ciao fratello, ciao. La gente veramente quando ci vede, no, pensa che noi siamo nati così, cioè tre cretini così, no? Invece no, siamo peggiorati negli anni, no? Cioè io ero molto meglio prima, cioè non
3: tu sei molto meglio adesso.
4: Ma non fisicamente, mentalmente.
2: Ah, okay.
4: Mentalmente io ero molto meglio, capisci? Sono peggiorato. Anche tu!
2: Anche io? Vabbè, perché?
4: Tu prima non ballavi proprio! Cioè non.
2: Vabbè, io l'ho detto.
4: Ed era meglio, capisci? Sei peggiorato perché hai preso possesso della parola. Fino a quant'è che non si parla? 3 anni? 1 anno? 2 anni?
3: Le donne, cioè le bambine iniziano prima a parlare, sono più precoci.
4: E smettono anche dopo. Cioè, non, cioè la donna inizia prima e smette dopo. Cioè, una roba incredibile. L'uomo verso i 60, 70, 75 non parla più. Cioè, perché ogni volta che dice una cosa viene cazzo. Che dice, ma non parla più verso i 70-75. Ho smesso di parlare. La donna continua fino ai 90-95. Anche dopo, sottoterra lì.
3: Sottoterra?
4: Nella bara. No. Senti. Dice, ma è morta? Sì, continua a parlare, ma è morta. Dimmi.
2: Ma no,
4: non ce l'ho con voi, donna. Ci mancherebbe.
2: Stavo parlando della prima parola. La prima parola è per me dopo il primo anno di vita. Perché devi aspetti il primo compleanno, prima candelina, e da lì. Parte.
4: Tu non servi a niente, lo sai perché? Sai perché non serve a niente? Perché è una cosa che abbiamo già commentato, è finita, non. È finita, la gag serviva prima. Cioè la informazione serviva prima.
2: Informazione.
4: Ho fatto la domanda prima. A quanti anni si inizia a parlare? E lui ha risposto. La donna inizia prima. E io. Ma finita.
3: Finita la gag.
4: Finita la. Vuoi tornare sul delitto?
2: No. Se torni sul delitto è perché pensi di aver dimenticato.
4: Vedi,
2: qualcosa.
4: Le acciughe Delicious, la marca Delicious esistono. Vedi che. Anche se non è Delicious, ma è.
2: Ericius.
4: Ericius è il dal latino. Si vede. Anche questo è del latino, delicius, delizia vuol dire.
2: Bravo,
4: latino.
2: Bravo.
3: Comunque, ragazzi, voi non sapete una cosa: c'è un grande massiccio, c'è una grande massiccia presenza di ricci.
4: Sì.
3: Sai in quale paese?
4: Si stava perdendo una massiccia. Sì. Dove?
3: C'è una grandissima popolazione di ricci. Dove? Vicino a casa tua, Andrea, ad Ariccia.
4: Non ce la possiamo fare.
3: Ariccia è vicino Roma?
4: Ariccia, sì.
3: Vicino, ok.
4: Sì. C'è anche la cosa di Ariccia, no? La
3: pasta, credo.
4: Ma quale pasta? La pasta. La pasta di Ariccia. No, c'è una pietanza. Andiamo a cercare. Ariccia. Ah, ragazzi, meno male che c'è Google, altrimenti saremmo rovinati proprio completamente. Ariccia. Ariccia.
5: in bocca, ariccia in bocca, ariccia, sì. Ariccia, la porchetta, vedi?
3: Ah, la porchetta,
5: la porchetta di ariccia. Vabbè, andiamo avanti.
3: E poi in estate sai dove vanno? Questo è facile. Sai dove vanno in estate?
5: Dove?
3: Ariccione. Era facile questa.
5: È bello però che lui fa le battute e tutti e tre
3: però,
5: che ci vede in televisione.
3: A tempo, aspetta, Ariccione.
5: Non ce la possiamo fare. Mi hanno mandato la foto di Robert De Niro rumeno.
3: Ma chi è? Sì, è la,
5: cioè è il sosia di Robert De Niro ed è rumeno, è Roman De Niro. Roman De Niro c'era una volta a Bucarest. Vabbè, comunque non è male, non è male. Il Padrinescu. Vabbè, ringraziamo Fabio, Marco e Federico, che sono gli autori delle battute. Fabio Energy, Marco Ital Market e Federico Fasulo.
3: Ma chi sono? Ma
5: sono i nostri autori. Cioè, allora, non citiamo mai gli autori, li citiamo. Insomma, le schifezze che sentite non sono nostre, sono sempre degli autori. Così ci mettiamo le mani, come si dice, in faccia. Ci mettiamo le mani avanti.
2: Avanti.
5: Avanti.
2: Procapite,
5: no? Ragazzi, è un programma inascoltabile. Non c'è niente di italiano in questo programma. Cioè proprio...
0: Non ci resta che ridere
7: su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Facciamo nuovamente tappa con la nostra classifica del passato negli anni 60 e precisamente al 1969, cari amici.

0: 1969, e la prima canzone che andiamo ad ascoltare arriva chiaramente dalla Hit Parade italiana e precisamente dalla posizione numero 7. Era una Hit Parade che aveva il primo posto dell'Equipe 84 di Tutta Mia la Città. Al punto 2 la canzone che ascolteremo subito dopo il primo esempio di Barry Ryan, e quindi Storia d'amore di Adriano Celentano, Acqua azzurra acqua chiara di Lucio Battisti e Pensando a te di Albano alla posizione numero 5. Dicevo Barry Ryan, sì, perché questo ragazzo insieme al fratello gemello Paul scrive musica già da parecchio tempo, già da 4-5 anni prima, nel 65 sottoscrivono un contratto con la Decca e cominciano le prime produzioni. Poi il fratello Paul decide di non esporsi in prima persona perché non riesce a reggere i ritmi stressanti dello showbiz, lascia quindi il compito a Barry di cantare, mentre lui si riserva di scrivere dei pezzi per lui, e arriva il grande successo con questa strepitosa canzone che andiamo subito ad ascoltare, che era nella nostra Hit Parade all'epoca alla posizione numero 7, dicevo, si chiama Eloise, Barry Ryan.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, Cheryl. Una volta Hit Parade.

Sempre bellissima questa canzone con degli arrangiamenti monumentali, veramente un'espressione del rock viva, potente, con l'inserimento di questi archi strepitosi che la fanno diventare quel mix formidabile che raggiunge poi le classifiche di mezzo mondo. Eloise di Barry Ryan adesso lascia il posto alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Li troviamo spesso nei blocchi parlando di questi anni perché sono soprattutto gli anni, gli inizi dei grandi successi per i Camaleonti. Tornano ancora con Viso da

0: 1969, da archiviare, quindi ci ritorneremo con altri periodi più in là, e adesso occupiamoci della prossima decade. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, sempre puntuali su Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete scaricare l'app sul vostro cellulare di Radio Studio Più e all'interno troverete il link per collegarvi direttamente con la musica del nostro canale Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rai Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Signore e signori, si torna negli anni 70 e precisamente alla fine, nel 1979, la classifica veniva pubblicata nella prima settimana del mese di maggio, che è proprio il periodo in cui ci stiamo parlando, e noi prontamente andiamo ad attingervi per presentarvi le due canzoni che abbiamo selezionato per questo appuntamento. Radio 60 70 80, la voce è quella di Bruno Righetti, consueto incontro con le parade di tanto tempo fa, e andiamo subito ad ascoltare la prima di queste due canzoni. Secondo me è uno dei momenti più belli, più energetici, più grintosi di quel periodo, e ce la propongono i Blondi. I Blondi con Heart of Glass.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Questo pezzo fu un successo clamoroso, fa parte dell'album Parallel Lines, fu inciso però già qualche anno prima, nel 1975, ed aveva il titolo di Once I Had a Love, ed era una canzone con ritmi molto più lenti, orientati a blues e reggae. La suonavano spesso nei loro tour, ma nel 1978 la registrarono nuovamente dando una veste molto più rock. Però al momento della registrazione di Parallel Lines il produttore Mike Chapman la rifece, perché era il momento in cui la musica disco andava veramente forte, e la trasformarono in quella bomba che abbiamo appena sentito, appunto da titolo Heart of Glass. Contemporaneamente lo stesso fenomeno musicale, lo stesso filone lo seguivano questi ragazzi dell'isola di Man, che crescono in Australia, fanno una carriera notevole là e arrivano al 1979 con questo album dal titolo Spirits Haven't Flown, e ci propongono da questo disco Tragedy, che raggiunge il numero uno in parecchie zone sia in Italia, in Europa che in America, e noi ce l'andiamo a ascoltare immediatamente, i Bee Gees.

0: due successi col botto davvero, quelli che hanno caratterizzato l'appuntamento con il 1979, che tra l'altro si chiude qui. Entriamo in stand by, ma solo per un po', perché noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: quelli più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: time.
1: C'era una volta Hit Parade.
0: Le classifiche del passato.
1: C'era una volta Hit Parade.
0: In questi giorni, qualche anno fa.
2: E si chiude un altro ciclo arrivando al 1989, quello degli anni 80, con l'appuntamento delle parade del passato. Bruno Righetti su questo canale vi saluta, vi augura buon ascolto, inserito in questo splendido palinsesto che è quello della musica che tutti i giorni mandiamo in onda per sottolineare la vostra giornata in qualsiasi attività voi siate impegnati. Se poi volete dedicarci un po' di attenzione, ecco che con l'appuntamento con le parade del passato fissiamo dei momenti, quelli delle pubblicazioni di queste classifiche che decretavano i successi commerciali degli artisti che mano a mano transitano qui attraverso le nostre antenne. Facciamo ancora un attimo mente locale, dicevo 1989, prima settimana del mese di giugno, Madonna domina con Like a Prayer, quindi Jovanotti con Vasco alla posizione numero 2 e uno splendido Joe Cocker che vi anticipo ascolteremo come secondo esempio, seconda canzone da questa Hit Parade, e al punto 4 Francesco Salvi di Esatto. Questa era la posizione di vertice. Andando un po' più giù, troviamo alla posizione numero 13 un estratto da A New Flame, il Simply Red A New Flame, è un disco bellissimo da cui hanno pubblicato questo singolo dal titolo It's Only Love, che fila dritto come una schioppettata in Hit Parade, e noi subito ce lo riascoltiamo.
3: C'era una volta Hit Parade.

Quando si ascolta un pezzo dei Simply Red da qualsiasi angolo del loro repertorio, da qualsiasi periodo storico, si ascolta grande qualità, sia dal punto di vista interpretativo e sia da quello compositivo e anche strumentale. Grandi professionisti, grande successo, It's Only Love nella nostra hit parade di quella prima settimana di gennaio del 1989, che lascia il posto a un altro grande che affronta in quel periodo la sua rinascita, quel periodo che va dal 1982 in poi, si lascia alle spalle gli anni bui degli stupefacenti, dell'alcol, degli eccessi, conosce Zucchero, comincia a entrare in contatto con altri artisti italiani come Eros Ramazzotti, insomma torna grande protagonista e poi lancia questa When the Night Comes. Era chiaro che sto parlando

0: Roberto. Comincia a fare musica già all'età di 12 anni, convinto dal fratello, ed è una scelta giusta, lo porta ad una carriera formidabile fatta di tanti eccessi sia in alto che in basso purtroppo, e viene conosciuto, si fa conoscere da tutto il mondo con la sua bellissima versione di With a Little Help from My Friends, una cover dei Beatles dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Questa versione con Jimmy Page alla chitarra solista diviene prima nelle classifiche inglesi per una settimana nel novembre del 1968. Questo per dirvi l'esordio di Joe Cocker, famoso alla sua interpretazione anche a Woodstock con la canzone Delta Lady, altro grande successo. Insomma, si arriva poi alle epoche più recenti e a questo 1989, come dicevo, il suo secondo periodo, la seconda stagione del grande successo personale. When the Night Comes chiude l'appuntamento con il 1989. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio alla grande musica di Radio 60 70 80 e vi rinnovo l'appuntamento tra un'ora circa per un'altra decade delle hit parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Costellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anche.
1: Eccolo qua, il pomeriggio micidiale, il pomeriggio che piace a noi, è questo di

0: non si sa mai, no? Sai com'è? Ci si dimentica a volte di dire certe cose. Allora 351 351 1000, questo numero di WhatsApp che ormai penso conoscano tutti, inviate i vostri messaggi vocali oppure scritti, se sono vocali è meglio, così sentiamo le vostre belle voci da disc jockey, perché ormai siete diventati tutti disc jockey, così parliamo della nostra musica inerente a questi anni che trattiamo, che sono 60, 70, 80. Quasi quasi inizierei subito io, eh.
1: Ma va?
0: Guarda che c'è qua, guarda.

0: Che è successo qua? Tommaso, dimmi che è successo.
1: Per favore, Pier, non mandare in onda la richiesta di Gianni, non ti fare fare.

Va bene. Allora Commodores con il grande Brica. Posso salutare i miei amici, gli amici della Zappa, che sono Giuseppe, Francesco, Giovanni e

0: la mattina con voi, sì. Anche se la radio l'avete sempre accesa, non c'è problema. Allora, qua cominciamo già con i problemi. Che è successo, Bruno? Bruno?
1: Siamo al nodo. Allora, la cosa è questa qua. Abbiamo conosciuto una ragazza al lago, in riva là, e sulla passeggiata, e parlando più del meno, lei, la sua età, 35 anni, ci ha detto, e parlando più del meno, siamo arrivati a parlare del fatto che lei non prova piacere, di qua di là, in sostanza lei ha la vulva al contrario, girata, hai capito? Quando apre le gambe che si capisce si chiude, perché avendo la girata lei apre le gambe si chiude. E allora il problema è questo qua, allora se troviamo qualcuno che risolva questo arcano, ecco, tutto qua, adesso non so, lo so, è una cosa un po' strana, però è così, sono quattro al mondo e una è su lì, a Luino, hai capito?
0: Se possiamo dargli una mano.
1: Intanto lei che è amante di Brian Ferry, mettiamogli Top to Dance lì, quella canzone lì, hai capito? Grande Pier, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ciao Pier, roba da matto, guarda che la vita è strana, ciao Pier.
0: Molto strano.

0: C'è anche questo problema da risolvere adesso, capito Bruno? Ogni giorno c'è un problema.
1: Buongiorno, sono Robby Sub. Buongiorno. Da non confondere con Robby Z, che viene dopo. Siamo molto attapirati qua perché il mare non ci molla, in più stanotte è piovuto tanto, il fiume ha portato giù un mucchio di terra. Siamo molto attapirati e quindi per due o tre giorni purtroppo non potremo fare immersioni. Però ci siamo organizzati. Siamo organizzati, cioè? Abbiamo fatto venire un parrucchiere da Monte Carlo che ci insegnerà coi bigodini a fare la permanente alle gambe dei polipi, che quando fanno le fotografie c'è sempre una gamba di qua, una gamba di là e restano male. E volevo ascoltare, però non so se è negli anni 70-80, gli spari sopra di Vasco Rossi, eventualmente fosse fuori periodo, e una vita spericolata come la mia. Fate una bella risata per noi e fate un buon weekend. Ciao Pierangelo, grazie.
0: Buona permanente ai polipi.

0: Hai visto, visto che c'è una soluzione, Bruno, per tutti. Senti che c'è un amico qua che ti deve dare un consiglio. Senti
1: al nostro buon amico pomeriggio, che dice che vuol provare a risolvere i problemi di quella ragazza. Io gli consiglierei di controllare bene all'anagrafe il primo nome. Magari si chiama Francesca adesso, ma quando è nato si chiamava Francesco. Nella vita può capitare di tutto, quindi andrei a controllare bene quello. E poi da lì si possono trovare diverse cure, se tutto è una cosa normale.
0: Questo mi sa tanto che è un dottore, mi sa tanto.

0: mamma mia, che sta succedendo oggi? Non capisco più nulla io qua. Va bene, posso passare la palla a Fabrizio di Ancona qua?
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Potresti mettere Waiting in Bay di Bob Marley?

0: che le donne qua lo dicono, eh? Secondo la Barbara qua.
1: Ma secondo me ha ragione il dottore.
0: Sì, penso anch'io, Bruno. Occhio, eh.

bene, va bene, grazie per Wedding in Vain di Bob Marley. La rimettiamo, guardiamo se me la skippa ancora una volta il computer. Questa è Vita Spericolata, Roby, dedicata ai polipi. E dedicata anche a tutti coloro che il 4 andranno a vederlo. No, il 6 quando è? A Ferrara? Fra 2 giorni, no?

questa sera, venerdì 5 e domani, sabato 6 giugno, che è a Ferrara Vasco. Grazie per avermelo comunicato, ragazzi. Grazie. Questa è la vita spericolata. Saluto anche Monia. Lei è già pronta, è già pronta. Vai, perché vai a vederti sempre un grande concerto, non c'è nulla da dire. Va bene, se parliamo di cose italiane interessanti, Vasco è un concerto da andare a vedere, assolutamente. Allora, ballo da Remo Limani.

0: amore, perché ti amo, lei mi darà un bambino, eccetera. Applausi, mamma, mamma, mamma. Fantastici, grazie Remo per averceli richiesti, ogni tanto li andiamo a rispolverare perché meritano questi gruppi anni 70 italiani, eh? Erano in tanti ed erano molto molto bravi davvero, grazie.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Radio 60-70-80. Siete dei grandi. Vi ascolto tutti i giorni alle ore 15. Vorrei sentire per cortesia Coyote di Johnny Mitchell. Un buon weekend a tutti, un abbraccio.

0: per Johnny Mitchell con Coyote. Grazie all'ascoltatore che l'ha richiesto, non si è neanche presentato, non so neanche chi sia. Come si chiama quel signore lì? Non lo so.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Anche se già un po' che non ci sentiamo, ma questi giorni sono stati un po' critici. Comunque siamo tornati ieri dal concerto di Metallica del giorno 3, ieri l'altro, fantastico. Mi è dispiaciuto non avvisarti in tempo, magari se c'eri potevamo incontrarci, mi avrebbe fatto tanto piacere. Però è andata così, ricapiterà, spero, magari con qualche altro gruppo straordinario come loro.
0: Sicuramente,
1: grazie,
0: sicuramente.
1: E grazie a tutti voi.

0: il grande amico Tortellino. Eccolo qua. Era Lancio Me di Tracy Spencer. Era questo che volevi sentire, no? C'è la Cinzia, eh? Aspetta che saluto anche la Cinzia.
1: Prima di tutto ti auguro buone vacanze. Sono Cinzia di Castagnetto.
0: Grazie.
1: Io volevo sentire dei Dick Senza Luce. Grazie mille, ciao, a presto.

Air. Sono Giacomo, il mitico tavugliese, e oggi vorrei riascoltare, che è un pezzo che non si ascolta, Tutto a posto dei nomadi. Ciao bello, stammi bene e buon fine settimana.

0: posto, tutto a posto, dice Augusto dei Nomadi, eh? Vabbè, oggi è il pomeriggio dei Nomadi e dei Camaleonti, ma davvero, eh? Le cose belle italiane sono sempre graziose, vero?
1: Eccolo qua, vedi. Già mi
0: buongiorno
1: manchi, Pier, settimana prossima dove vado a sbattere la testa io? Va bene, dai, ti aspetterò. Allora, volevo ascoltare Io per lei, Camaleonti. Mamma mia che canzone. Grazie Pier. Giovane leone, non vecchio. Ciao Pier.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
2: One, two, three, four.

0: machine.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky, in una lettera per Putin, il presidente ucraino, ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
2: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
2: Il rogo di Cramontana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, sono la Pami e volevo chiederti se posso ascoltare la canzone di Tiffany, I Think We're Alone Now, e dedicarla a tutti gli ascoltatori e augurarvi uno splendido fine settimana.

0: Stefano, che vuoi sapere? Te lo faccio dire subito, te lo faccio dire subito.
1: Avrei bisogno di una cortesia. Se qualcuno della Family mi può dire su che frequenza sentono il tuo bel programma dalle parti di Stresa, Lago Maggiore. Grazie, ciao.
0: Ah. Dov'è che si sente? Su che frequenza si sente lì a Stresa? Lo chiediamo agli ascoltatori, che io non le so queste cose, non sono un tecnico io, non lo so.
2: Ciao, allora.
0: Buongiorno.
2: Allora, facciamo come ieri, dai. Oh, adesso ascolterete senz'altro un pezzo. Give me the night, qui da dove? Ma qui siamo la tua radio. Quindi give me the night di George Benson. Io sono Robby Zeta e approfitto per salutare tutti i ragazzi, per salutare te e per ascoltare Give me the night.

0: Hai sentito che disjockey che abbiamo qua? Mamma mia, ragazzi. No, no, no, io voglio far fare i disjockey a voi, assolutamente. Come no? È così bello, no? È vero?
1: Ciao Piero, volevo salutarti e augurarti una buona vacanza. Penso che ne hai bisogno con tutti i pazzi in senso buono che siamo noi che ti chiamiamo ogni giorno. Niente, una domanda, ma tu quando rientri fai anche gli straordinari di mattina?
0: Certo.
1: Ascolta, se possibile, ascoltare o in emovedere i Pink Floyd dei Pittura Fresca. Grazie e buone vacanze e un ciao grosso a tutti. Ciao ciao.
0: Grazie Michele, eccoli qua i Pittura Fresca.

Eppure tu non ci crederai, ma a me questo pezzo piace da morire, che ti dica io, davvero, eh? Grazie Michele, facciamo una piccola ricapitolazione. Io sarò assente lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

0: visto che settimana grazie, prossima grazie, non ci sarai, ci mancherai, ma noi ti aspetteremo. Poi come ha detto l'amico, dove andiamo a sbattere la testa noi settimana prossima?
1: Una settimana
0: di sbattimento
1: radio,
0: di testa è lunga. Ti lascio solo immaginare cosa trovi quando ritornerai. Buone vacanze, Piero, un bacio, ciao.
1: Grazie Franco, un bacio anche a te. Pink Floyd, pittura fresca, vado da Barbarella. Barbarella, tu mi hai chiesto una canzone dei Collage, ma qua me ne hanno chiesta un'altra, sai? È questa. Due ragazzi nel sole ora fanno l'amore. Ma va? Al sole vanno l'amore.

0: principio che questo è stato uno dei pezzi più richiesti nel 75. Due ragazzi nel sole, tu mi illumini l'anima, i ragazzi che si amano, sai quante cose belle che hanno fatto i Collage. Grazie anche a Barbarella e a Stefania che ha richiesto questo pezzo, grazie.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Franchi.
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Volevo chiedere se mi fai passare un brano dei Camaleonti. È un mitico, un pezzo bellissimo, una voce stupenda, veramente bella, di Tonino. Il titolo si chiama Come sei bella. La dedico a mia moglie perché ci siamo innamorati con quella canzone. Grazie a tutti, ciao.

0: Oggi abbiamo fatto il tris con i Camaleonti. Mi fa molto, ma molto, molto piacere. E io un gruppo che adoravo, perciò insomma, li adoro ancora adesso, ma ero molto amico con Tonino e perciò insomma, sono molto legato a loro. Allora, come sei bella. Grazie Vincenzo, salutaci anche la tua dolce signora.
1: Ciao Pier, sono sempre Laura. Avrei tanto voglia di ascoltare la canzone Leave Me Alone. Grazie mille, buon ascolto.

0: grazie Laura, perché insomma io sono stufo di spendere parole su Michael Jackson e sulla sua musica, perché non so più che dire, una più bella dell'altra. Leave me alone. Vabbè, Laura, quando poi sei innamorati di un artista non c'è niente da fare, no? Lo ascolteresti giorno e notte, ma questo capita anche a me, perciò ti capisco.
1: Dagli Ensi, oggi ti richiedo un pezzo di Pink Floyd, quello che

Allora, caro Carlo, io ti ho scelto una canzone che tra le altre cose poi è molto richiesta qui in radio, e i Pink Floyd poi vanno, vabbè, insomma, vanno di brutto. Questa secondo me è una delle più romantiche dei Pink Floyd, oltre a tutte le altre che è inutile che stiamo qua a ricordare. The Great Gig in the Sky.

0: Che favola, questa voce di Claire Torrey che interpretò questa The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd. E i Pink Floyd, pensa, che le chiesero di non di usare la voce come se fosse uno strumento e di non cantare, di non solamente musicare questo pezzo con la sua splendida voce, questa grande Claire Torrey britannica, voce di questo grande LP che è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Grazie a Carlo, vedi che chi è che vuole sentire questa canzone?
1: Tutti, sono da Milano, oggi se è possibile mi ascolterei volentieri un lento di tanti tanti anni fa che si intitolava In fondo al viale. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon weekend.

0: e qua ci siamo saltati negli anni 60, in fondo al viale era un gruppo che si chiamava Gems.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Super Pedro questo, ancora alla Gaia la mandiamo questa canzone, alla Gaia e a Luca da Salerno con tanto tanto amore, facciamo un po' di simpa amoricizia, dai, che così mi suona bene, perché lei compiva gli anni una settimana fa, non ha avuto modo di sentire la dedica che le abbiamo fatto per il buon compleanno, perciò la salutiamo adesso, grazie Salerio, grazie a Luca e perciò di nuovo tanti auguri, un po' in ritardo Gaia, però va bene così, dai, non c'è problema, con Pedro era Raffaella Carrà.
1: Ma
0: chi
1: buon
0: c'è qua?
1: Pomeriggio Pier, prima di tutto mi unisco anch'io che ti sto augurando di passare una buona vacanza e prima
0: grazie,
1: di partire
0: sì, grazie.
1: Ti chiedo

ti chiedo la versione bellissima che fece George Michael, dove alle sue spalle c'era un video di una famosissima esperta di burlesque che ballava. Auguro a tutti un buon pomeriggio, a te una buona festa.

Michael, l'interpretazione magistrale come solo lui sa fare, Feeling Good. Però volevo portare all'attenzione di Giulia anche la versione di Michael Bublé, come sentite.

parlando, ma siccome il cane si è fatto prendere un po' dalla voglia di sentire George Michael, doveva farsi sentire. Stavo dicendo, la canzone di George Michael, che poi sarebbe quella di Nina Simone, è bella, molto interpretata anche da Michael Bublé, perciò sentitela quando hai voglia, Giulia, perché davvero è molto molto molto molto carina. Allora, African Symphony, questo è Van McCoy, ringrazio anche Gustavo.

0: Allora Bruno, non hai ascoltato la radio prima, no?
1: Fammi sapere se hai trovato la soluzione a quel problema lì, eh?
0: Ciao. Si vede che non hai ascoltato la radio prima.

una sorpresina, controllala. Controlla la carta d'identità, sei lì, le chiedi così tra un momento e quell'altro, scusami, puoi far vedere la carta d'identità, vedi anche magari c'è qualche correzione, va bene, può essere, comunque vai a controllare bene perché gli ascoltatori mi hanno consigliato di dirti questo, insomma.

0: No, siamo certi perché non ci credevamo, abbiamo dovuto vedere tutto l'ambaradan, ci ha fatto vedere tutto e no, è proprio una cosa di... è vero, è naturale, è così.
1: Ah, è vero.
0: È così, c'era per attraverso e il problema è quello lì.

c'è da fare? Non so che soluzione si potrebbe attuare qua, è molto difficile. Chiederò ai miei informatori, va bene. Grazie per We Rule. Ecco The Champs con Tequila. Mamma mia, mamma mia.

0: Quanto tempo che non sentivo i Chumps con Tequila, mamma mia ragazzi, è ancora bella però.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Piero, so che è un po' in ritardo oggi, però se per caso ce la fai, che dici, di Adventus con Seth Meyers, ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti e buon weekend.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Direi che ho dovuto ringraziare per aver richiesto questo pezzo dei Dire Straits, So Far Away, Giuseppe di Cattolica. Grazie Giuseppe, grande intenditore.
1: Buon pomeriggio,
0: sì.
1: Benvenuti a Radio Anni 60-70 del gruppo Studio Più. Gianni, ciao Pierangelo. Ciao Pierangelo. Mi fai sentire Donen, o se no Woman in Love, o se no tutte e due. Non si dice se no, sì, però sì. Vabbè, come dici, faccio un po' cacare. Gianni, ciao Pierangelo.

0: grande pezzo di zucchero annunciato da un disc jockey mezzo fallito. Gianni, era zucchero questo, dai, chi c'è? Ciao, Mario?
1: Mario da Milano. Poi George, Victim, grazie Pier, buona vacanza e buon

Grazie Mario, fare Culture Club con Victims, ma sai che devo dirti la verità, è una canzone che sento sempre con molto interesse, mi piace da morire. Come da morire è anche questa dei Cool and the Gang, quella di Hot, stavolta Straight Ahead.

Beh, questi sono quei signori che più ascolti e più ti piacciono, eh? Più ti entrano dentro, devo dire la verità, eh? È bellissimo. Strayhead, Cool and the Gang, e qua c'era ancora la voce di JT Taylor, che piaceva molto, molto, molto, molto. Poi c'è anche Lisa Stanfield, che sentiremo poi, insieme a Cool and the Gang, che interpretava Hot. Bella, bella, bella, bella. Ah, you sexy thing. Questi sono gli Hot Chocolates.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Pier, buongiorno, ho bisogno di un bagno di storia, di quelli che ti fanno star bene, e so che ce l'hai. Steely Dan, Deacon Blues del 77, al basso c'era Chuck Runney, il sax Peter Cerpelli, i fondatori, gli outsider, per quelli che non vogliono mai, gli eterni, dedicata a me, te e alla combricola. Va bene, buon venerdì. Se me la trovi è una perla di saggezza.

Chicco, eccolo qua, Sally Dean con Deacon Blues, una cosa che piace a solamente determinate persone, è una cosa da un pochettino da intenditori, ma se io posso queste cose ve le metto molto molto volentieri, grazie. Vedi, come detto prima, Lisa Stanfield con Two Hearts, stavolta insieme ai Cool.

raggiunto su questo pezzo naturalmente la voce di Lisa Stanford con True Heart, dopo insomma la grande capacità dei Kool & the Gang che riescono ad adattarsi in qualsiasi circostanza, figuriamoci poi con una voce magistrale come quella di Lisa Stanford. Vabbè, insomma, è tutto dire, è adorabile.

0: Grazie Monica per Girl Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper. Anche questa sentita poco, eh? Ma viene richiesta poco, Cyndi Lauper.
1: Felice pomeriggio del venerdì a te, a tutti e a tutte. Allora per Angelo, per augurare nuovamente un straordinario weekend, visto che mi sa che ci siamo sentiti venerdì scorso, io andrei con la meravigliosa voce e ritmo di Whitney Houston.

0: Grazie dunque a Donatella, vedi, vedi Donatella, brava, brava. C'è anche Marina.
1: Ciao,
0: qua.
1: Sono Marina. Mi piacerebbe mettere su Miguel Bosé, i ragazzi di oggi, per ricordarci bei tempi, almeno per me.

bene, non fare confusione, questo non è Miguel Bosé, è Luis Miguel, comunque. Tanto guarda, uno vale l'altro qua. Con noi ragazzi di oggi, grazie Marina, buon pomeriggio. Chi c'è? Ivan di Trento con un pezzo di Shadow. Si intitola No Ordinary Love, che meraviglia, senti.

Beh, questa diciamo che per i momenti un pochettino molto, devo dire, molto delicati, eh? Beh, ma Sade, questa è la sua prerogativa, insomma. No Ordinary Love, grazie

0: machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro.

0: paure nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
1: Allora, caro Massimo di Salezzo, l'abbiamo messa, vedi, stavolta bocca di rosa. Vabbè, è stata molto richiesta oggi, ma ci ho dovuto per forza fare questo passaggio, anche se tu volevi qualcos'altro. Comunque, bocca di rosa è sempre un bel pezzo di De André. Allora, c'ho il DJ Carletto, è qua.
2: Buon pomeriggio, Piero, il DJ Carletto che parla. Vorrei lanciare assieme a te il brano dei Police, Messaggi nel Vado, dedicandola alla mia Dudu.

quando è che lo mandiamo questo messaggio in una bottiglia? Ciao Carletto, buon fine settimana. C'ho un amico che mi ha fatto molto felice, sai perché? Perché ha richiesto un pezzo dei Toto che a me piace moltissimo, perciò mi dice: ah,

T9 non dovete scrivere col T9, perché se scrivete col T9 e il T9 non ha memorizzato determinate parole, viene fuori un casino che io, guarda, hai capito Barbarella? Guarda cosa hai scritto, guarda. No, fate il vocale che è meglio davvero, dammi retta, Vuoi sentire Lessons in Love? Dopo Spring Rain di Silvetti, vabbè, dai.

Adesso vediamo di organizzarci, ho degli amici io da... la vuoi sentire proprio? Eccola qua, dai, dai, dai. Lessons in Love insieme a Silvetti e Massimo, devo dire, no? Vai, vai, vai, vai, falla partire, guardiamo se parte, eh. Dovrebbe arrivare. Questa è fantastica.

0: Allora Barbarella mi ha scritto che potrebbe dare lei le lezioni, agli ometti, e allora dai, vada. Grazie Barbara, buon fine settimana anche a te e buon anche inizio per la settimana prossima. Era Lessons in Love dei Level 42.
1: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. In Italia si ritorna a parlare di energia nucleare nonostante per ben due volte, tramite referendum, gli italiani abbiano bocciato l'idea.
3: E si ritorna a parlare perché è passata alla Camera in prima lettura la legge delega per il ritorno all'utilizzo dell'energia nucleare, ritorno che è giustificato soprattutto dal governo col fatto che, a maggior ragione per quello che sta succedendo sugli scenari geopolitici internazionali, che come sappiamo tutti col blocco di Hormuz ha fatto alzare i prezzi del petrolio, del gas e in generale dell'energia, e quindi a maggior ragione avere una fonte in più, in questo caso l'energia nucleare, aiuterebbe l'Italia nel cosiddetto mix energetico. Tuttavia il nucleare non risolve problemi per l'oggi, al massimo li potrebbe risolvere per il domani, e quando parliamo di domani si parla di almeno 10 anni, perché sono tanti gli ostacoli sulla strada appunto di un ritorno al nucleare. Il primo ostacolo è quello tecnologico, perché il governo parla di voler investire su nucleare di nuova generazione, cioè quello che si basa sostanzialmente su piccoli reattori modulari. Peccato però che la maggior parte di questi sono ancora dei prototipi, sono in sperimentazione, esistono di operativi solamente due, uno in Cina e uno in Russia, e in Europa è previsto che non prima del 2030 possano effettivamente avere una prima vidimazione, diciamo, ufficiale. E lo stesso ministro dell'energia Pichetto ha detto chiaramente che prima del 2035 non si avrà l'energia nucleare in Italia. L'altro problema è il solito, quello delle scorie, perché lì ci sarà il problema di dove stoccare le scorie, i rifiuti radioattivi.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio, l'appuntamento torna lunedì.
4: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il Jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. In corso all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, tutto bene? Sono andato da Bergamo. Allora vorrei chiedere un pezzo dei Kool & the Gang. Si chiama
6: sentiamo,
5: Hide the Who. È un po' strano il titolo, però è un bel pezzo.
6: È bellissimo.
5: Niente, dai, se riesci a metterla, ti ringrazio e un saluto a tutti. Buon ascolto. Ciao.

Andrea Di Bergamo è andato a prendere un pezzo che non ascoltiamo mai, ma che è molto bello, The Cool and the Gang, che è stato un po' inedito, non è che si sia ascoltato poi tantissimo, però bello, eh? Heidi, Heidi, oh. Grazie Andrea. Allora, prima di andare in vacanza mi devo fare un paio di regali io qua, facciamo, questo è il primo, ne facciamo due, dai, vabbè. Aqualung dei Jethro Tull.

Allora figuriamoci se io prima di andare via non metto Aqua Lang dei Jethrotal oppure un pezzo rock, figuriamoci, sarebbe un qualcosa di stranissimo, vero? E poi questi, mamma mia, non metto neanche Dire Straits. Ultimo pezzo di oggi e della settimana, Sultans of Swing.

0: vedi? Adesso me ne posso andare bello rilassato. Dopo aver sentito i Dire Straits con Sultan on Swing. Noi ci sentiamo, se tutto va bene, venerdì prossimo, Lasciatemi trascorrere qualche giorno tranquillo, dai, meno 4-5 giorni, poi quando torniamo ci riorganizziamo bene anche per il mattino, eccetera, eccetera, eccetera. Trascorrete una buona settimana e anche un buon fine settimana, il tempo si sta mettendo al bello un po' in tutta Italia, tranquilli, eh. Io vi bacio, vi abbraccio e vi penserò caramente. Hai voglia. Ciao da Pierangelo, buona serata.
1: Ciao,
0: a tutti.
1: Caro,
0: grazie,
1: Pier,
0: grazie.
1: Cinzia d'Ancona, ho sentito che vai in ferie, in vacanza. Torna presto perché sta casa aspetta a te. E un generale.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
2: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
1: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gianantonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20, è tutto dallo sport.
3: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
2: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8% con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: In primo piano il tennis, un anno fa si incrociavano al secondo turno, stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri del Roland Garros. Amici ma rivali per una notte, parola del sanremese.
4: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
3: Appuntamento con il sogno dalle 19, intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale a Granollers e Ceballos che vincono 7-6, 6-4. Calcio, alle 18.30 sarà svelato il nuovo calendario di Serie A che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 3 le soste nazionali e non 4. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Acosta è il più veloce nelle prequalifiche, domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum, le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale contro una tra Venezia e Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Facciamo nuovamente tappa con la nostra classifica del passato negli anni 60 e precisamente al 1969, cari amici all'ascolto di questa

sempre bellissima questa canzone, con degli arrangiamenti monumentali, veramente un'espressione del rock viva, potente, con l'inserimento di questi archi strepitosi che la fanno diventare quel mix formidabile che raggiunge poi le classifiche di mezzo mondo. Eloise di Barry Ryan adesso lascia il posto alla posizione numero 2 della nostra imparazione.

0: torneremo con altri periodi più in là. Adesso occupiamoci della prossima decade, noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, sempre puntuali su Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete scaricare l'app sul vostro cellulare di Radio Studio Più e all'interno troverete il link per collegarvi direttamente con la musica del nostro canale Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Signore e signori, si torna negli anni 70 e precisamente alla fine, nel 1979, la classifica veniva pubblicata nella prima settimana del mese di maggio, che è proprio il periodo in cui ci stiamo parlando, e noi prontamente andiamo ad attingervi per presentarvi le due canzoni che abbiamo selezionato per questo appuntamento. Radio 60 70 80, la voce è quella di Bruno Righetti, consueto incontro con le Hit Parade di tanto tempo fa, e andiamo subito ad ascoltare la prima di queste due canzoni, secondo me è uno dei momenti più belli, più energetici, più grintosi di quel periodo, e ce la propongono i Blondie con Heart of Glass.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Questo pezzo fu un successo clamoroso, fa parte dell'album Parallel Lines, fu inciso però già qualche anno prima, nel 1975, ed aveva il titolo di Once I Had a Love, ed era una canzone con ritmi molto più lenti, orientati a blues e reggae. La suonavano spesso nei loro tour, ma nel 1978 la registrarono nuovamente dando una veste molto più rock. Però al momento della registrazione di Parallel Lines il produttore Mike Chapman la rifece, perché era il momento in cui la musica disco andava veramente forte, e la trasformarono in quella bomba che abbiamo appena sentito, appunto da titolo Heart of Glass. Contemporaneamente lo stesso fenomeno musicale, lo stesso filone lo seguivano questi ragazzi dell'isola di Man, che crescono in Australia, fanno una carriera notevole là e arrivano al 1979 con questo album dal titolo Spirits Having Flown, e ci propongono da questo disco Tragedy, che raggiunge il numero uno in parecchie zone, sia in Italia, in Europa che in America. E noi ce l'andiamo a ascoltare immediatamente, i Bee Gees.

0: Blade. Due successi col botto davvero, quelli che hanno caratterizzato l'appuntamento con il 1979, che tra l'altro si chiude qui. Entriamo in stand by, ma solo per un po', perché noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: E si chiude un altro ciclo arrivando al 1989, quello degli anni 80, con l'appuntamento delle parade del passato. Bruno Righetti su questo canale vi saluta, vi augura buon ascolto, inserito in questo splendido palinsesto che è quello della musica che tutti i giorni mandiamo in onda per sottolineare la vostra giornata in qualsiasi attività voi siate impegnati. Se poi volete dedicarci un po' di attenzione, ecco che con l'appuntamento con le parade del passato fissiamo dei momenti, quelli delle pubblicazioni di queste classifiche che decretavano i successi commerciali degli artisti che mano a mano transitano qui attraverso le nostre antenne. Facciamo ancora un attimo mente locale, dicevo 1989, prima settimana del mese di giugno, Madonna domina con Like a Prayer, quindi Jovanotti con Vasco alla posizione numero 2 e uno splendido Joe Cocker che vi anticipo ascolteremo come secondo esempio, seconda canzone da questa Hit Parade, e al punto 4 Francesco Salvi di Esatto. Questa era la posizione di vertice. Andando un po' più giù, troviamo alla posizione numero 13 un estratto da A New Flame, Simply Red, A New Flame, è un disco bellissimo da cui hanno pubblicato questo singolo dal titolo It's Only Love, che fila dritto come una schioppettata in Hit Parade, e noi subito

quando si ascolta un pezzo dei Simply Red da qualsiasi angolo del loro repertorio, da qualsiasi periodo storico, si ascolta grande qualità, sia dal punto di vista interpretativo e sia da quello compositivo e anche strumentale. Grandi professionisti, grande successo, It's Only Love nella nostra Hit Parade di quella prima settimana di gennaio del 1989, che lascia il posto a un altro grande che affronta in quel periodo la sua rinascita, quel periodo che va dal 1982 in poi, si lascia alle spalle gli anni bui degli stupefacenti, dell'alcol, degli eccessi, conosce Zucchero, comincia a entrare in contatto con altri artisti italiani come Eros Ramazzotti, insomma torna grande protagonista e poi lancia questa When the Night Comes. Era chiaro che sto parlando di Gio.

0: Comincia a fare musica già all'età di 12 anni, convinto dal fratello, ed è una scelta giusta, lo porta ad una carriera formidabile fatta di tanti eccessi sia in alto che in basso purtroppo, e viene conosciuto, si fa conoscere da tutto il mondo con la sua bellissima versione di With a Little Help from My Friends, una cover dei Beatles dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Questa versione con Jimmy Page alla chitarra solista diviene prima nelle classifiche inglesi per una settimana nel novembre del 1968. Questo per dirvi l'esordio di Joe Cocker, famoso alla sua interpretazione anche a Woodstock con la canzone Delta Lady, altro grande successo. Insomma, si arriva poi alle epoche più recenti e a questo 1989, come dicevo, il suo secondo periodo, la seconda stagione del grande successo personale. When the Night Comes chiude l'appuntamento con il 1989. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio alla grande musica di Radio 60 70 80 e vi rinnovo l'appuntamento tra un'ora circa per un'altra decade delle hit parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
2: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi. Prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio